e la fortuna di un amore, come lo so che può cambiare. Dopo si dice l'ho fatto per fare.

0: 10 voti sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia. Radio Top.

0: non ti scordare di me, di me, di noi.
1: Ta musique, ton énergie, toujours avec toi, Top Italia.
2: Sanremo è su Top Italia.
3: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

sogni in un secondo, in un secondo li ho distrutti. E vorrei tornare indietro per fermare quell'istante in cui mi son sentito forte, forte come un gigante. E ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero, e se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro.

0: rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

5 anni io mi arrampicavo sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto

Non mai farti capire quello che volevo. Non era mai il momento giusto per aprire bocca e sento il vuoto. E ora vuoi parlare solo quando senti che ti faccia bene.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

tardi che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

questo è il punto dove faccio i conti con me stesso, che se mi guardo no, non sono io ma il mio riflesso. Non ho più forza nelle gambe, nelle mani e nella testa, le paure fanno il vortice

occhi passa in fretta tutta la mia vita. Mi basta un salto e la mia voce sarà ormai svanita. Il punto rotto fra il malessere e l'allegria. E a pochi metri basta andare oltre il cavalcavia.

0: Flamano.
1: Le meilleur de la musique italienne, Radio Top Italia.
2: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guarda.

0: Le son qui te fait vibrer, seulement sur Radio Top Italia.
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: La radio qui t'accompagne, où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

Gentili ascoltatori, buongiorno e buona domenica all'ascolto di Cappuccino in onda in diretta su Radio Eligre 93.1. Telefono, se volete, senza moderazione 06 95 66 31 59. Chi vi parla è ancora Raffaele in compagnia di Enrico Mastro Giovanni alla regia. E visto che anche maggio ci saluta, forse fra qualche ora, allora senza perdita di tempo, prima di ritrovare la mazurca della nonna, veniamo all'aforismo del giorno. Il tempo è gratis, ma senza prezzo. Una volta che l'hai perso, non puoi più averlo indietro.

0: mani in mano. Ad aprire il ballo alle 8 è sempre Raffaele D'Agostini.
1: Maggio ci gira le spalle, come detto, ma resta pur sempre un mese del rose. Ascoltiamolo insieme per il piacere di Antonio Imbriani.

0: Ogni domenica mattina mi prendo un cappuccino su Aligre FM.
1: E adesso per il piacere di Evelyn Prigion, nonché per la signora Fiorello, dalle Mondine, ascoltiamo Langarola Vagabonda.

Oggi 31 maggio, festa della mamma, e da allora per tutte le mamme un abbraccio e tanti auguri. Canto per te, mamma.

0: E adesso, prima di ritrovare la musica, veniamo alla cartolina d'Italia che questa mattina ci porta a Mortara, in provincia di Pavia.
1: La cartolina d'Italia di Raffaele.

Ebbene, la cartolina di Italia ci porta a Mortara, in provincia di Pavia. Mortara è una ridente cittadina con fiorenti attività agricole, industriali e commerciali, posta nella lomellina centrale tra i torrenti Arbogna e Terdoppio. Le sue origini sono probabilmente galliche, anche se una leggenda vorrebbe la sua fondazione databile intorno all'VIII secolo. Borgo fortificato romano, successivamente feudo dei marchesi di Monferrato, dei Visconti, degli Sforza e di altre signorie, entrò infine a far parte del Regno di Sardegna. Nel 1849 fu teatro di una battaglia fra austriaci e piemontesi. A Mortara troviamo la bella chiesa gotica di San Lorenzo, eretta tra il 1375 e il 1380. Interessante il campanile di età romanica. L'interno gotico conserva opera del Ferrari, dell'Anino e di scuola seicentesca lombarda. Altra chiesa da ricordare è quella di Santa Croce, eretta dal Tibaldi su una preesistente chiesa romanica. All'interno vi sono opere dell'Anino e del Moncalvo. Nei dintorni troviamo Sant'Albino, un complesso composto da un'abbazia dell'VIII secolo, attualmente purtroppo in cattivo stato di conservazione, e da una chiesa riedificata nel XVI secolo con abside e campanile dell'originario periodo romanico. Nel catino absidale all'interno si trova un affresco dei primi anni del XV secolo di Giovanni da Milano, raffigurante il battesimo di Cristo, Vergine e Santi. Era tutto per la cartolina d'Italia. E adesso per Anna De Mario e da Veronica Cuneo l'organetto suona.

0: La rubrica dello sport del Juventino per sempre, Raffaele.
1: Veniamo al calcio, dunque, con la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain 5-4 dopo i calci di rigore, dopo 1-1 dopo i 120 minuti regolamentari, cala il sipario sulla stagione 2025-2026. Per la cronaca, l'Europa League è andata alla Aston Villa e la Conference League al Crystal Palace. Gli inglesi sognavano il tris con l'Arsenal, purtroppo per loro non è andata così. Tris che è riuscito all'Italia, che ben per 3 volte di seguito non è riuscita a qualificarsi per la fase finale dei mondiali 2026, mondiali che andranno in scena dall'11 giugno per finire il 19 luglio, purtroppo ancora una volta senza l'Italia. Ciclismo, il danese Vingegaard passa, pone il sigillo per la vittoria finale del Giro d'Italia, arrivando da solo in rosa a 1290 metri da Piancavallo. Oggi passerella finale Roma-Roma di 131 km. Primo degli italiani Davide Piganzoli, ottavo, e Damiano Caruso, decimo, a 12,54.
2: Vous écoutez Aligre FM 93.1.
1: Eh sì, vous écoutez Aligre FM. Torniamo alla musica dunque, ascoltando per Paola Gerussi, Nunzia e Brigitte Camilleri, nonché per Florence Sabia, La Merda Silvano, da Claudio Villa, Il tuo mondo.

che una bella e maliarda sirena sei tu. So che si perde chi guarda quegli occhi tuoi blu, ma che importa se il

0: Il radiogiornale presentato da Raffaele D'Agostini.
1: Notizia in breve. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro. La firma delle nomine su proposta del Ministro delle Imprese Urso ed in concerto con il Ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Ad aprile 2026 gli occupati crescono di 123.000 unità su marzo e di 269.000 su aprile 2025. Lo rileva l'Istat, precisando che il tasso di disoccupazione scende al 5,1% ai minimi del 2004. 45 milioni di veicoli sulle strade per le vacanze del ponte del 2 giugno. Lo prevede l'ANAS per l'ultimo weekend di maggio che coincide con il ponte per la festa della Repubblica. A Brindisi un maestro di scuola primaria ai domiciliari per presunti abusi su bambine minorenni sui alunni, indagano i carabinieri. In un'operazione internazionale coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo è stato trovato il tesoro della droga del boss Massina Denaro. Sono state arrestate 5 persone per impiego di denaro di provenienza illecita e sequestrati beni per 200 milioni di euro. Obbligo di dichiarazione e comunicazione per chi entra in Italia direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo e dell'Uganda. Lo stabilisce l'ordinanza firmata al Ministro della Salute Schillaci, pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Chiudiamo con il tempo previsto oggi in Italia. Tempo bello e soleggiato su tutto il paese, con annuvolamenti diurni sull'Appennino centrale, Emilia-Romagna e Triveneto, che porteranno locali piovaschi.

soixante dix huit quatre-vingt-quinze ou bien au 06 09 68 43 85. Torniamo alla musica dunque da Celentano, un brano gentilmente richiesto dalla signora Fiorello per tutta la famiglia, appunto da Celentano, 24.000 baci.

0: Vous écoutez Allegre FM 93.1.
1: L'amore un marinaio cantava Rosanna Fratello, ma quando l'amore c'è, la storia ce la racconta Lando Fiorini.

Ebbene, a chiudere questa puntata di Cappuccino è Gianni Dego che ci canta per il piacere di Bianca e Fernando, nonché per tutte le mamme eternamente.

Ebbene, Cappuccino termina qui, tutta l'equipe ringraziando Enrico Mastro Giovanni alla regia, vi auguro ancora una buona domenica, una buona settimana e vi dà appuntamento a domenica prossima, sempre che voi lo vogliate.

0: diceva, sei l'unico antidoto dopo veleno che mi arriva. Sta coperto in un scarfo giù, sto in allerta quando chiama tu. Ti ricetta a Dio, e sabato mi pareva luneria.
1: Sanremo è su Top Italia.
2: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: Quando ci vediamo siamo buoni, anche se vorremmo farci fuori, restiamo sempre distanti, ci nascondiamo, ma siamo giganti, forse troppo uguali,

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

dolce compagna che non sai dove andare, ma sai che ovunque andrai

0: son qui te fait vibrer seulement sur Radio Top Italia.
1: Yeah, yeah. Quanto tempo che tengo a disposizione? Quando è lunga stata strada che mi ha portato il Signore, che ha creato

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

giorno o una vita intera. E per quanto sia strano, per sempre si può consumare in un sabato sera. La quinta di del 2000 brindò alla maturità su una spiaggia di Ibiza.

0: calci vuoti, sulla scia di una promessa vigliacca. 10 anime perse si ingarbugliano tra loro come cuffie nella tasca di una giacca. Nell'istante in cui entrano alla perla di mare, sanno già che lo rimpiangeranno. Mentre paga, Bonelli sorseggia l'amaro e dice al barista: ci si vede tra un anno.
1: La radio che ti accompagna, o che tu sois, Radio Top Italia.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: di te.
1: Sanremo è su Top Italia.
2: Vince la 76esima edizione del Festival di Sanremo.

0: ci lasceremo.
1: Giordana Angi, Valentina, quando poi ci lasceremo, e questo momento ha lasciato il top 10 della classifica, vero?
2: Adesso, Giordana.
1: Prossima uscita, Valentina.
2: Et enfin, depuis Sanremo, il est sorti du classement Samurai J avec Ossession.

0: Italia Top, la classifica su Radio Top Italia.
1: C'était la place numéro 3 de notre Italia Top avec Serena Brancale, Levante et Delia avec le titre Al mio paese. E andiamo subito al paese di Valentina a Parigi in collegamento sull'Italia Top, su Radio Top Italia, per scoprire ma chi sono, ma chi c'è alla posizione numero 2.
2: Et en fait, c'est rigolo parce que c'est del mio paese.
1: Oui.
2: Plus

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento.

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

Non importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra, e non importa quanto ingrassi. L'amore è tutto quello che ci pare. L'amore è avere armi senza fare male. L'amore è così stupido, ma vallo poi a capire. L'amore è solo carte da scoprire.

leva, impone, frattura, frappone un attore, cattura, ma cura e fa breccia, ti buca l'addome, sa come comporre, scomporre, carezza, pattone, stonato e canzone, se bacia scompare, poi brucia carbone.

Già c'è l'amore, puoi dire ciò che vuoi. La guardavo nel silenzio e nel silenzio lei carezzava la mia ombra, confusa con la sua, soddisfatta di quel poco

0: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
1: Formato casa. Storie italiane con un nuovo codice postale. Pilota di linea Marta Formato.
2: Bonsoir à toutes et à tous, soyez le bienvenu su Formato Casa di Puy Paris su Radio Top Italia. Ben ritrovati amici per una nuova puntata insieme di Formato Casa. Se ci seguite di solito sapete che in questo spazio amiamo molto parlare del viaggio, cambiare prospettiva, scoprire le storie di chi ha avuto il coraggio di ridefinire il proprio concetto di casa. Ma oggi facciamo qualcosa di diverso, proviamo a raccontare tutto ciò con una lente speciale, quella della musica. Ci sono canzoni che non fotografano semplicemente un'epoca, ma riescono a stampare un sorriso sul viso di chiunque, anche quando fuori piove o quando le cose si fanno complicate.

Rino Gaetano, ma il cielo è sempre più blu, un vero e proprio inno alla vita, una carrellata di storie, di contraddizioni, di sogni ravvivati da quell'ironia tagliente che solo un genio assoluto come lui poteva saper usare. Pubblicato nel 1975 è un pezzo che ricorda che nonostante tutto, sopra le nostre teste c'è una grande costante che non cambia mai. Ma continuando a parlare di musica, se ci pensate, ha un potere unico. Ed è quello di metterci in discussione. È anche capace di farci viaggiare restando fermi e sa diventare molto spesso il nostro posto sicuro. E allora, prima di accogliere l'ospite di oggi, ci tengo a fare una piccola riflessione insieme a voi su una parola che nominiamo spesso in questa trasmissione: il viaggio. Di solito pensiamo ai treni, agli aerei, ai passaporti o magari ai chilometri che ci allontanano o ci avvicinano ad un posto da chiamare casa, ma ci sono dei viaggi che non hanno bisogno di bagagli e sono quelli che facciamo una volta che schiacciamo play sulle nostre cuffie, per esempio. La musica in fondo fa proprio questo, è un biglietto di sola andata verso le nostre stanze un po' più nascoste, ci costringe a metterci in discussione, a guardare dentro quel disordine che spesso cerchiamo di nascondere e piega dopo piega ci aiuta a trovare una nuova forma. E le canzoni diventano un tetto sopra la testa quando fuori c'è la tempesta, un posto sicuro dove non servono maschere, e la musica diventa quindi una forma di casa. Ed il viaggio di oggi ci porta proprio a incontrare chi della musica ha fatto la sua propria bussola, usandola per smontare certezze e ricostruire delle nuove strade. Tra pochissimo avremo come ospite un giovane cantautore italiano, con lui faremo questo viaggio bellissimo per l'appunto dentro il suo ultimo lavoro. Preparatevi, perché oggi la musica si fa intima, profonda e soprattutto in perfetto formato casa.

0: I The Colors, Rolling Stones su Radio Top Italia per Formato Casa. Ha fatto della sua musica la sua passione, che poi è diventata anche un progetto di vita. Stiamo per accogliere il nostro invitato di oggi. Viene da Piacenza ed è un artista cresciuto tra i grandi musical. Diamo il benvenuto a Simone Scrivani su Radio Top Italia per Formato Casa. Ciao Simone.
1: Ciao Marta, buonasera.
0: Benvenuto, come stai?
1: Tutto bene, grazie. Te stai bene?
0: Bene, molto bene. Devo dire che qui a Parigi comincia il bel tempo. Sono previsti addirittura 30 gradi questo weekend e per noi, credimi, è proprio un evento eccezionale.
1: Bene, anche qua c'è un bel caldo, si sta bene.
0: Si comincia questo sentimento estivo. E allora Simone, come ben sai, noi qui a Formato Casa parliamo di storie degli italiani che decidono di lasciare appunto il proprio paese e di ricostruire una nuova casa all'estero. E allora oggi voglio farti qualche domanda che si ricollega un po' a questo concetto di casa, se possiamo dire così, e parlare anche un poco di te, scoprire un poco della tua musica. Sul tuo sito ci scrivi che Origami, che è il tuo EP con 5 brani inediti, è un progetto che racconta di relazioni finite, di un orgoglio da smontare e di sentimenti piegati fino a trovare poi una nuova forma. E allora, siccome noi spesso parliamo di identità e di come ricostruirsi a volte, e quanto questo poi ci costa, perché significa mettersi completamente in discussione, quanto è stato difficile per te smontare il tuo orgoglio e accettare di farti piegare, per così dire, dalle esperienze della vita per ritrovare poi la tua vera forma, sia come uomo che come artista poi?
1: Guarda, difficilissimo, perché comunque io ho cominciato a scrivere e nel mentre attraversavo appunto un periodo un po' particolare, ho dovuto affrontare anche proprio per questo motivo della scrittura, in cui cominciamo a vedermi dentro me stesso, ho affrontato anche un periodo di terapia, e quindi direi che è stata abbastanza difficile, però mi ha aiutato, diciamo, a ritrovare me stesso, ad avere più contatto con le mie emozioni, e sì. Quindi in realtà è stato difficile ma bello.
0: Bello, è una bella soddisfazione.
1: Assolutamente sì.
0: Vedere poi che, ecco, prende forma in questo modo con un risultato del genere. Senti Simone, hai anche una solida esperienza, come dicevo prima, nel mondo dei musical. Hai interpretato infatti Joy in Sister Act e insomma hai fatto vari tipi di rappresentazioni. Nei musical interpreti qualcun altro, quindi indossi una maschera, sali sul palco e sei anche un po' protetto, diciamo così, da una sceneggiatura che esiste già. Quando invece scrivi e canti i tuoi di brani, come ad esempio Serenata, ti metti a nudo. Questo passaggio dal vivere nella casa di un personaggio a quello invece di costruire una casa con le tue sole parole, lo hai vissuto come un salto nel vuoto o invece come un ritorno al tuo rifugio, a casa tua?
1: Beh, guarda, considera che anche quando interpreti un personaggio, comunque un po' la casa del personaggio devi renderla casa tua, cioè devi fare uno studio sul personaggio, devi fargli delle domande anche scomode, nel senso domande che non hanno risposta nello spettacolo, ma tu te le devi fare comunque perché devi dare un'identità a questo personaggio. Quindi poi alla fine il personaggio nel musical, quello che interpreti, diventi tu.
0: Sì.
1: Quindi è un po' come restare a casa propria, poi alla fine arredare una nuova casa e renderlo il tuo posto nuovo.
0: Certo, c'è un nome, se non erro, una sindrome per gli attori di teatro, che ora non ricordo, di quando appunto si fa questo lavoro, come dici tu, e sì. Si vivono poi delle fasi un po' di confusione, non so se ti è mai successo, perché ci si cala talmente tanto nel personaggio che si interpreta che poi, ecco, si va un po' in confusione. Non so se ti è mai successo.
1: Quello non mi è mai successo per ora. Sono strano così di mio, ma non è perché sono intrappolato in un personaggio, effettivamente.
0: E allora Simone, l'origami sappiamo che nasce da un foglio di carta quadrato, perfetto, intatto, che viene poi stropicciato e piegato per diventare un'opera d'arte. Musicalmente parlando, quando ti siedi a scrivere ti senti più come il foglio bianco iniziale che devi ancora capire che cosa diventerà, che deve ancora prendere una forma, oppure hai già in mente la figura finale e quindi poi la musica diventa solo il mezzo per piegare i tuoi sentimenti o dargli un senso, va, diciamo così?
1: Guarda, dipende un po' dalle volte, perché nel senso qualche volta mi capita di pensare a una frase mentre ragiono su un argomento e quindi parte tutto dalla parola effettivamente. A volte invece mi viene la melodia sulla quale poi dopo metto una frase. Quindi ti posso dire qual è il mio modo preferito, no? per fare questi viaggi, ed è sì. partire dalla parola e poi costruirci intorno alla musica. Quindi mi piace prendere dal foglio, diciamo, non piegato, e poi piegarlo e creare qualcosa di bello.
0: Bello, meraviglia. Simone, allora ci ascoltiamo proprio uno dei tuoi brani, Serenata, e lo mandiamo in onda proprio qui su Radio Top Italia. Facciamo un viaggio insieme a uno dei tuoi scritti e della tua musica.
1: Ottimo.

0: Simone Scrivani, Serenata per Formato Casa su Radio Top Italia, e siamo in compagnia di Simone. Simone, Serenata è uno dei tuoi brani principali, no? Del tuo EP. Definisci il rancore come qualcosa che si trasforma in carta e consapevolezza. E spesso pensiamo alla casa come un luogo di pace, ma invece a volte per trovare la nostra serenità dobbiamo attraversare delle stanze piene di rabbia, di sentimenti, ecco, un po' contrastanti, e anche di lacrime. E allora ti chiedo, la musica per te è un modo per fare pulizia in queste stanze o il posto sicuro in cui ti rifugi quando fuori c'è la tempesta?
1: No, assolutamente, mettere ordine, fare pulizia, anche comunque il discorso che ti facevo all'inizio, no? Che poi insomma scrivere per me è diventato quasi terapeutico poi alla fine, no? Quindi io parto da un concetto che potrebbe essere: mi innamoro della persona sbagliata, capisco perché l'ho fatto, quindi devo sempre mettere ordine in tutte le cose che faccio, quindi è ordine per me, pulizia.
0: È una sorta di, non lo so, forse anche cerchio che magari si chiude, nel senso che, ecco, quando si trovano poi delle risposte, la consapevolezza è veramente molto importante, perché ti permette di, come dire, trovare un equilibrio anche con le emozioni, perché poi, ecco, il cuore va da una parte, la testa va da un'altra e tutto diventa più complicato.
1: Bravo,
0: c'è casino, ed è quello che crea poi, ecco, la sofferenza, le difficoltà. Invece poi a un certo punto c'è questa fase, come dici tu, dove tutto si riallinea. Simone, una curiosità, io stavo infatti adesso leggendo un po' del tuo sito, ma il tuo cognome Scrivani è un nome d'arte o è realmente il tuo cognome?
1: No, è il mio cognome, qua nelle nostre zone è abbastanza popolare,
0: diffuso
1: anche.
0: Sì, no, ma è incredibile, cioè questo proprio è scritto nel tuo nome, quindi la scrittura e la musica.
1: Sì, è da lì il mio nickname su Instagram, che è Scrivi Pure.
0: Certo, ci ho fatto caso.
1: Esatto.
0: E allora Simone, facciamo però adesso un salto nel futuro, futuro però prossimo, perché tra pochi giorni uscirà infatti un nuovissimo singolo. Non vogliamo fare troppi spoiler, ok? Così non roviniamo la sorpresa. Però se Origami rappresentava il dare una nuova forma ai sentimenti passati, questo pezzo inedito apre le porte a una nuova stanza del tuo percorso, quindi raccontaci un po' che tipo di viaggio ci dobbiamo aspettare da questa nuova uscita.
1: Sì, con Origami ho fatto un po' d'ordine, mentre invece adesso con questo nuovo progetto musicale che insomma fa parte di un nuovo CD che uscirà, che si chiama Malincomico, ho deciso di analizzare un pochettino le peculiarità del mio carattere, no? Alcune parti, e in questo caso io sono sempre molto autoironico sulle cose della mia vita, no? Quindi diciamo che avrà un mood allegro, ma mentre tratterò di argomenti un pochettino più complessi che più o meno ci passiamo dentro tutti, quindi diciamo è più dopo aver fatto ordine c'è rimasto ancora qualcosa che ho messo lì e devo ancora capire dove mettere, no? E inizio ad analizzare questa prima parte.
0: Bene, dai, poi è tutto un percorso che evolve ed è bello anche vedere, ecco, come cambia, come dici tu, si passa un po' dall'ordine di nuovo al caos, quindi ci incuriosisce molto, vogliamo seguire, sicuramente ascolteremo la tua prossima uscita. Simone, un'ultima domanda prima di salutarci, hai girato tanti teatri, hai studiato, hai scritto, chiuso in casa tantissimi in periodi anche complessi, hai scritto i tuoi testi e ora stai prendendo il tuo spazio anche nel cantautorato italiano. Per un artista che è sempre in viaggio tra le melodie, i testi, i palcoscenici, tra l'altro so che tu sei di Piacenza ma hai vissuto per un periodo anche in un'altra città, a Milano, quindi hai vissuto e forse ci vivi ancora, mi confermi?
1: No, ho fatto un periodo a Milano, sì, ma
0: quindi
1: no,
0: Milano
1: adesso
0: è stata la tua casa per un periodo. E quindi ti chiedo, collegato al nostro format di Formato Casa, qual è per te il tuo formato casa? Se si tratta di un luogo fisico o magari delle persone o non so, magari l'esperienza che vivi quando sei sul palco?
1: Sì, no, le persone, perché tutte queste cose che dici, no, casa, posti, emozioni sul palco, alla fine le fanno tutte le persone, no? Quindi, cioè, nel senso, ogni ricordo legato ad un posto ce l'hai perché comunque era legato a una persona che magari ci viveva, cioè sono le persone che creano i ricordi e le emozioni, quindi assolutamente le persone, 100%.
0: Simone, noi ti ringraziamo per essere stato con noi e per aver condiviso un pezzetto della tua storia. Quando vuoi sei sempre invitato qui a Formato Casa, e prima però di lasciarti vogliamo ascoltare insieme un'altra tua canzone, questa volta del 2023, e che ricorda appunto la città nella quale hai vissuto. Ci vuoi dire qualcosa di questo brano?
1: Sì, è un brano del 2023, appunto, che insomma è un po' croce e delizia di questa bellissima città che è Milano, che mi ha accolto un po' per i miei studi musical.
0: Sì.
1: E quindi diciamo è stato un periodo in cui la odiavo e la amavo allo stesso tempo. È un po' la particolarità di Milano.
0: È la particolarità di molte città, mi sa, però capisco sì. Perfettamente questo sentimento, e quindi sono molto curiosa, e sicuramente anche i nostri ascoltatori, di ascoltarla. Intanto noi ti salutiamo, in bocca al lupo per tutto e alla prossima.
1: Grazie mille Marta, a voi.
0: Ciao Simone, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao.

0: Ossessione Samurai J su Radio Top Italia, in seguito dopo Simone Scrivani con Maledetta Milano. Ma se bastasse una bella canzone, come diceva Eros Ramazzotti, a riportarci a casa. Tutti abbiamo dei profumi, delle sensazioni e anche dei suoni che ci riportano immediatamente alla nostalgia di casa. E allora sono proprio curiosa di sapere quali sono le vostre canzoni preferite che vi portano a casa. Vox Pop, la tua voce è di casa.
1: Ciao, io sono Erika, vivo a Barcellona, in questa splendida città da ormai quasi 2 anni, e nonostante sia lontana da casa c'è sempre una canzone che mi riavvicina parecchio all'area di casa, ma soprattutto ai dei ricordi molto molto lontani, che è la canzone di Vasco Rossi, Un senso. Mi ricorda di quando mia mamma veniva a prendere me e mio fratello a casa di mia nonna per riportarci a casa.
2: Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio a tutti, un saluto a Marta Formato, un saluto carissimo dal tuo grandissimo e fidato amico pugliese, direttamente da San Telmo in Colle, che vive qui a Lisbona da ormai quasi 5 anni. E niente, il pezzo che mi fa ricordare casa è Pinza tutte le mogliere, stannacco su baccalà, Serena Francale, un bacio, un abbraccio.
0: Vox Pop, la tua voce è di casa.

0: Lisa, ricordi su Radio Top Italia, in sequenza, subito dopo, Vasco Rossi con il suo grandissimo pezzo Un Senso. E dopo aver ascoltato anche i vostri punti di vista, le vostre opinioni e soprattutto quelle che sono le canzoni che vi portano un po', ecco, nei vostri viaggi, è arrivato il momento, come sapete, di lui, insomma. Ma che ve lo dico a fare? Ormai basta il suo jingle e subito riconoscete di chi si tratta. E rieccoci su Formato Casa per Mogli e Buoi insieme al nostro caro Peppe. Ciao Peppe!
1: Bonsoir Marta e bonsoir a tutti i nostri radioascoltatori.
0: Bonsoir a toi, come stai?
1: Bene Marta, ho ascoltato con attenzione l'intervista fatta a Simone Scrivani.
0: Ah bravo, questa volta quindi non hai sbagliato radio.
1: No Marta, io poi quando sento un cantante italiano qui alla radio mi emoziono, quindi sono stato attento e preciso. Anche perché per gli italiani all'estero la musica italiana non è musica, è proprio un arredamento emotivo.
0: Addirittura, cioè che è un mobile, è un armadio.
1: Sì, è tipo, no. Vabbè, tu stai a Parigi, sì, ma certo, perché tu immagini, tu stai a Parigi, piove, metti Sal da Vinci e improvvisamente il tuo monolocale diventa una cucina con i parenti, per esempio.
0: Adesso ho capito, con gli zii, nonni, cugini, ho capito,
1: esatto,
0: lo spirito.
1: E certo, poi la musica italiana all'estero ha questo potere, no? Tu ascolti una canzone e senti odore di caffè anche se sei in Francia.
0: Ah, questo sicuramente. Molti italiani all'estero ascoltano solo musica italiana, ma in realtà non solo gli italiani, anche gli stranieri.
1: Ma per forza, Marta, per sentirsi a casa. Cioè, io immagino per esempio te a Parigi, no, con le cuffie fuori la Tour Eiffel, che ascolti Sal da Vinci.
0: Vabbè, Sal da Vinci ormai è diventato internazionale, quindi non è difficile da immaginare questa scena.
1: Vabbè. Sì, e poi tu metti Sal da Vinci per esempio a una festa italiana all'estero e succede una magia. Pure quello che fino a un minuto prima parlava francese improvvisamente dice: uè, guaglio, allora che fai, tutto a posto.
0: Un immediato ritorno alle origini, praticamente.
1: È scientifico, Marta, è scientifico. L'italiano all'estero ascolta musica italiana e gli torna pure l'accento del paese.
0: Vabbè, questo dipende dalle canzoni, però.
1: Sì, noi siamo, come dirti, un monolocale che diventa una reggia in un gigantesco condominio musicale europeo che è l'Eurovision.
0: E quanta saggezza e poesia stasera, ti sento davvero ispirato Peppe, devo dire la verità.
1: No Marta, ma non pensare a me, no, pensa all'Eurovision piuttosto, no? Cioè tu immagini, l'Italia è arrivata con la passione, la Svezia con le luci, la Finlandia con uno vestito da tostapane elettronico e la Francia quest'anno invece
0: punta tutto su Moreau.
1: Esatto, su Moreau lo stavo dicendo, mi era un attimo sfuggito. Vedi che sei preparata anche tu.
0: Hai visto?
1: Io ho visto anche la notizia, Marta, 17 anni, opera pop, lirica moderna,
0: sì.
1: Regard. praticamente metà Eurovision e metà, come dire, fantasma dell'opera.
0: Vabbè, la Francia vuole tornare a vincere dopo tanti anni ormai.
1: Sì, ho letto che dal 1977, cioè
0: sì.
1: Marta, praticamente l'ultima volta hanno vinto che la TV era in bianco e nero.
0: Ti rendi conto? Peppe, ma piuttosto la performance è stata molto teatrale, trovo.
1: Sì, molto, sì, io l'ho vista e mi sono sentito, se devo confessartelo, un poco in colpa, perché sembrava che stessi guardando qualcosa di molto importante.
0: Eia, Peppe.
1: No, Marta, davvero, ma cioè, a me piacciono queste cose francesi, cioè lei è entrata tutta elegante, fumo, luci, e poi il fatto che arrivano con l'Eurovision con questa opera lirica romantica.
0: E invece noi?
1: Noi italiani invece, noi all'Eurovision sembriamo quelli che arrivano al matrimonio già con l'after pronto, visto?
0: Vabbè, in effetti non è proprio falso, insomma, sono due approcci diversi, oserei dire.
1: Però è bellissimo, dai, tutto il contesto, perché alla fine l'Eurovision è il posto dove tutti gli europei si sentono un po' a casa.
0: Vabbè, questo è vero.
1: Siamo noi invece che in quel momento viviamo il dramma totale, noi italiani, perché tu vuoi fare l'europeo, ma alla fine diventi patriottico, Marta, facci caso.
0: Vabbè, questo è automatico. Io in realtà ho visto qualche italiano che si era anche un po' agitato, persone un po' tese.
1: Addirittura agitati,
0: Sì.
1: È normale, Marta, cioè l'italiano all'estero durante il voto si trasforma.
0: In che senso?
1: Allora, tu vedi gente tranquillissima, magari tutto l'anno, educata, composta, per bene.
0: Sì, certo.
1: Poi parte il televoto all'Eurovision e diventano ultra, si immagina.
0: Vabbè, effettivamente, ma non siamo i soli, tutti, devo dire tutti.
1: Sì, un po' tutti. Però gli italiani all'estero all'Eurovision votano Italia con una partecipazione che neanche alle elezioni, Marta. Veramente, cioè, non si vede da anni una roba del genere. Ma comunque, a proposito di votazioni, ma tu hai votato, vero? Sì.
0: Vabbè, Peppe, però non mi fa ste domande, cioè.
1: No, è importante, perché tu vivi a Parigi e quindi tu dovevi votare, cioè io ti vedo proprio nel conflitto interiore che c'è da una parte l'Italia e dall'altra la Francia con l'opera pop elegante.
0: Vabbè, adesso non mettiamo, insomma, il dito nella piaga. Io sono neutrale. Sono neutrale.
1: Marta, ti conosco, non è, nessun italiano poi all'estero è neutrale, è impossibile. Tu hai votato Italia.
0: E vabbè, Peppe, io in realtà poi ho avuto, insomma,
1: Marta, non importa, non importa, sì. Perché sì, su questa roba qua io ho uno scoop internazionale su televoto, ok? Ed è una cosa gravissima che ho scoperto.
0: E che è successo? Quale scoop?
1: Allora, voglio dare questa notizia in esclusiva assoluta per i nostri radioascoltatori di Radio Top Italia, ok?
0: Ora ci stai tenendo col fiato sospeso.
1: Allora, Gennaro da Kiribati voleva votare Italia, ma per quindi colpa del fuso orario, del satellite, della connessione del Pacifico, ha votato Bulgaria.
0: Ma no, ma che stai dicendo?
1: Sì.
0: Come Bulgaria?
1: Sì, Marta, lui pensava di aver cliccato Italia. Ha mandato 48 voti alla Bulgaria,
0: Ma veramente? Secondo me si è fatto un po' abbindolare dalla bellezza della cantante bulgara.
1: No, non penso.
0: Cioè, quindi mi stai dicendo che l'Italia poteva vincere? Mi stai dicendo?
1: No, aspetta, io non voglio però accusare Gennaro, perché alle 2 di notte poi mi ha scritto Peppe, forse ho cambiato la storia dell'Eurovision,
0: Vabbè, ma questo è uno scoop incredibile.
1: Fidati, che poi lui si sentiva malissimo, diceva io volevo aiutare l'Italia, adesso però mi vogliono bene a Sofia,
0: Vabbè, tra l'altro la Bulgaria nemmeno se l'aspettava all'inizio. Però non è che dopo questa storia ci ritroviamo magari Gennaro che si trasferisce in Bulgaria e lascia la sua Kiribati?
1: No, vabbè, ma non penso. Però pure i bulgari erano confusi. Si chiedevano chi è che li sta votando da Kiribati,
0: Io direi che questa magari è una domanda più che legittima.
1: Poi per assurdo, sai che è capitato che Gennaro provava a correggere il voto, ma ogni volta peggiorava la situazione, capito? Votava sempre la Bulgaria, sempre.
0: Ha peggiorato tutto.
1: Sì, cara Marta, praticamente da solo Gennaro ha creato un incidente diplomatico musicale.
0: Direi assolutamente, Peppe, ma senti un po', per ricalcare un po' questa atmosfera da Eurovision, perché non ce la sentiamo questa nostra canzone vincitrice di Sanremo 2026 e che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo? E allora,
1: certo.
0: Salda Vinci
1: con Per Sempre Sì.

0: Sal Da Vinci, per sempre sì, per Forma Tua Casa su Radio Top Italia, nella rubrica Moglie e Buoi insieme a Peppe. Peppe, ma lo sai cosa stavamo dicendo proprio adesso ascoltando Sal Da Vinci insieme a John? Che si meravigliava e diceva: wow, è incredibile che esistano ancora dei cantanti che cantano queste canzoni con questi testi pieni di passione, d'amore. Secondo me è proprio questo forse che ha colpito un po' Sal Da Vinci all'estero, che ne pensi?
1: Guarda, io penso proprio di sì, questa, diciamo, questo ritorno un po' alle origini della canzone, dell'amore, no? come elemento principale, come tema importante della vita dell'uomo.
0: Come che si dice, noi napoletani ci mettiamo sempre un sentiment, è anche un po' questo.
1: Esatto. Che l'abbiamo messo con Sal Da Vinci, dai, non facciamo troppi patriottisti, però.
0: No. Ritorniamo neutri. E allora, Peppe, hai altri scoop oggi dopo quello del grandioso Eurovision?
1: Marta, sì, oggi ti metto due notizie in una sola, che fanno paura.
0: Aia.
1: Allora, parto dalla prima, giusto per avere un punto di partenza. Allora, in Francia, una notizia dalla Francia, la birra ha superato il vino nei consumi per la prima volta nella storia.
0: No, vabbè, cioè, questa è veramente storica e soprattutto non me l'aspettavo.
1: Storica sì, Marta, e ti dico anche le fonti, visto che mi sono documentato, vista la storica importanza dell'argomento. Allora, ti leggo dal testo, ce l'ho qua. Allora, secondo i nuovi dati pubblicati dall'Organizzazione Internazionale della Vigna e du Vin, penso si dica così.
0: Se fa fe.
1: Va bene, già hanno detto bene, dimmi.
0: Oui, il fe oui, se fa fe, un accent parfait.
1: Ok, quindi l'Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino,
0: sì.
1: Secondo loro i francesi hanno bevuto 22 milioni di ettolitri di vino lo scorso anno, solamente direi.
0: Wow.
1: Però c'è da confrontare questa cifra con quella dell'Associazione dei Birrai francesi, i Brasseurs de France, penso si dica così.
0: È un po' più complessa.
1: Vabbè. Secondo cui i francesi hanno bevuto 22 milioni e 1 milioni di ettolitri di birra nel 2025.
0: Non sono molto distanti i due
1: però
0: numeri.
1: Però questo sorpasso, capito? Cioè, ormai il francese smette di bere vino e inizia a bere birra.
0: Vabbè, secondo me con l'inflazione è diventato troppo caro sto vino e quindi si punta alla birra.
1: No, ma pensa ai nonni francesi, Marta, quello è il problema. Cioè, uno entra al bar, vede tutti con la birra e il nonnino mi sviene, poverino.
0: Vabbè, Peppe, dai.
1: Ma perché il vino in Francia non è una bevanda, è una cultura, è una cosa... Ecco, dicevo prima, è anche loro hanno l'arredamento nazionale, il vino, no? Cioè, i francesi crescono col bicchiere vicino.
0: Vabbè, dai, ancora con sta metafora sull'arredamento stasera. E invece i giovani bevono più birra, a quanto pare.
1: Eh sì, perché la birra è più veloce, è moderna, la prende e vai, diciamo, è più smart, Marta. Il vino invece richiede concentrazione, devi annusare, guardare, parlare e dire tru gusto.
0: Guarda là, non sapevo che avessi anche un po' di cultura da sommelier.
1: Eh sì, vedi, è una sorta di rituale, Marta.
0: Certo,
1: pensa,
0: capisco.
1: Che il gioco in francese oggi vuole dire birra e basta, non vuole fare una conferenza su Merlot in Italia.
0: Vabbè, ma allora cambia la moda e tutti quindi a bere birra.
1: Eh sì, Marta, ed è qui che arriva la seconda notizia tragica.
0: Sarebbe?
1: In Europa stanno chiudendo pub e bar storici ovunque.
0: No, vabbè, questa è veramente tragica. Ma com'è possibile?
1: Ma tu capisci il dramma? Cioè, la Francia passa alla birra e contemporaneamente spariscono i posti dove berla.
0: Cioè, un tempismo perfetto, direi.
1: Precisi, guarda, come non mai. È come, che ne so, imparare a fare il tiramisù e diventi intollerante al lattosio.
0: Vabbè, guarda, lì qualcosina ne so anche io in realtà. Però non tocchiamo questo tasto, questo savoiardo dolente.
1: Questo savoiardo dolente. E poi, tornando alle notizie, questi articoli parlano sempre dei piccoli bar dei paesi che stanno sparendo.
0: Vabbè, guarda, sono dei luoghi speciali importanti, secondo me, i piccoli bar nei paesi. E alcune volte anche i paesi stessi scompaiono perché i piccoli borghi si stanno spopolando.
1: Sì, è un peccato perché comunque sono borghi importantissimi, posti importantissimi, anche perché il bar europeo non serve solo da bere, serve a commentare la vita come facciamo noi qui in radio.
0: E certo, è vero, è un modo anche per incontrarsi nella comunità, ritrovarsi con gli amici.
1: Esatto, tu pensa al pub inglese, il bistro francese, il bar italiano, no? Sono tutti posti dove la gente entra per un attimo, tra virgolette, e esce dopo 3 ore.
0: È certo, un'esperienza comune per tutti.
1: Però Marta, io temo il futuro, devo dire la verità. Cioè, tu pensa a città piene di persone, ma senza il posto dove dire, sai, ti racconto una storia, qualcosa, non c'è
0: molto
1: posto del genere.
0: Il nostro stasera.
1: Marta, ma davvero? Perché il bar è l'ultimo social network dove puoi vedere in faccia la gente.
0: Guarda, mi stai diventando il filosofo del bancone. Però è vero che sta cambiando il modo di uscire, su questo ti do ragione. Ma tu ti ricordi quando noi uscivamo, quando eravamo giovani e andavamo a farci le serate nei pub?
1: Sì, mi ricordo che noi eravamo giovani e andavamo nei disco pub, no? Come si chiamavano all'epoca? No?
0: Illo Tempore.
1: Illo Tempore, esatto. Però va bene, adesso la gente sta a casa e ordina a casa guardando le serie TV, beve sul divano, ma non è la stessa cosa.
0: Manca il rito sociale, direi.
1: Esatto, quello, vedi? Ecco, perché il bar serve pure a incontrare quel signore misterioso lì nell'angolo, che non sai come si chiama, ma ti commenta sempre il meglio.
0: Figura fondamentale, attenzione, perché senza di lui non puoi sapere se puoi uscire con l'ombrello senza.
1: Esatto. E poi tutta l'atmosfera, cioè il pub in Europa ha una magia, no? Cioè tu entravi anche da solo e dopo 5 minuti parlavi, che ne so, con uno della crisi mondiale, con quell'altro di calcio, con quell'altro di economia, che magari queste persone facevano i gommisti e il giardiniere.
0: Certo, la democrazia del bancone la chiamerei.
1: Esatto, io comunque voglio rassicurare tutti, tutti quanti. Gli italiani non lasceranno mai morire il concetto di bar.
0: Ma tu sei sicuro, Peppe?
1: Marta, sono sicurissimo. Noi siamo capaci di aprire un bar dentro un altro bar.
0: Vabbè, effettivamente. Che si potrebbe chiamare Speakeasy oggi, bar in un altro bar, però.
1: Prendete spunto, gente, mi raccomando. E poi, secondo me, devo dirtela tutta, i francesi alla fine torneranno a vino.
0: Perché, tu dici?
1: Sì, Marta, diciamocelo chiaramente, no? Dopo 3 birre qualcuno inevitabilmente proporrà: ragazzi, ma un bicchiere serio?
0: Vabbè, guarda, effettivamente la Francia senza vino non è proprio concepibile. Peppe, grazie per questa chiacchierata stasera. E allora, dove te ne vai questo weekend?
1: Proverò un disco pub, quasi quasi. Tornerò.
0: Bravo.
1: Un po' 20 anni indietro, che ne dici?
0: Con un bel calice di vino francese.
1: Volentieri, volentieri.
0: Buon weekend e ci rivediamo alla prossima noi.
1: Assolutamente sì, bonsoir a tutti quanti.
0: Bonsoir.

0: Sentite, non so voi, ma questa versione di Vanna Spagna un po' disco mi fa già pensare all'estate. Ecco, ora ci vuole, mi fa fare questo fantastico viaggio in una delle serate estive, magari in spiaggia al tramonto. E allora, immaginiamo presto anche questo, soprattutto perché questo weekend per i parigini sarà molto estivo. Sono previste delle temperature veramente molto molto alte, quindi mi auguro che possiate tutti quanti approfittare della città, a Parigi come in Francia, ovviamente in altri paesi. Io vi ricordo che potete seguirci anche sulle pagine Instagram e Facebook di Radio Top Italia, e se avete voglia di condividere un pensiero, di scriverci o anche di raccontare la vostra storia a formato casa o anche di intervenire con i vostri piccoli audio WhatsApp per Vox Pop, ci potete scrivere a formatocasa2025@gmail.com. Le rendez-vous est dans deux vendredis, toujours à 19h, mais n'oubliez pas, la semaine prochaine, vous pourrez écouter la rediffusion de ce soir. Parfait si vous avez envie de réécouter l'émission ou si vous avez manqué la toute première aujourd'hui. Donc, mardi à 21 et vendredi prochain à 19h. L'appuntamento è tra due venerdì, come sempre alle ore 19, ma ricordate che la prossima settimana ci sono i due replay, martedì alle ore 21 e venerdì alle ore 19. E ricordate anche di seguire la nuova pagina Spotify di Formato Casa. Io ringrazio Johnny in regia e insieme vi auguriamo un meraviglioso weekend. Ciao!
1: Attenzione, prego. Iniziano le procedure di imbarco per il volo Air France 2432 con destinazione Parigi-Orly. Grazie.
2: Formato Casa. Storie italiane con un nuovo

0: Un son familier, un moment pour toi, Radio Top Italia.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato. Io chi sono, chi sei te?

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via. E che a volte non sapevo.

Ehi, tu eri giovane glaciale e io non ero ancora morto. Tu eri un fiore, io l'asfalto che ti cresce con il gambo storto. Baciarsi e dirsi ti amo, sì, ma farlo di nascosto. In

via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

0: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
1: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

0: radio qui t'accompagne où que tu sois, Radio Top Italia.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici trovo sempre

0: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le rythme de l'Italie, chaque jour, chaque heure, sur Top Italia.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amo.

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.